giorni feriali voglio me. Ho fatto l'amore come semplicemente da me. Le braccia muoiono già, la testa andata si sa. Chissà se lei, se lui lo sa. Chissà.